10:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4 a 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 × 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Sapori di strada Turchia e Viaggio nei tesori UNESCO. Oggi io, Mehtap Yıldız, e il nostro tecnico Serkan Oksal saremo qui con le croniche di oggi.

0: Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 17 luglio. Colloqui sul ritorno della Turchia nel programma F-35 molto promettenti, lo ha detto un esponente del Congresso USA. La Russia ringrazia la Turchia per la disponibilità a facilitare la risoluzione della controversia in Ucraina. Gli attacchi statunitensi contro le infrastrutture iraniane provocano numerose vittime, mentre Teheran colpisce gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Vance afferma che alcuni membri del regime di Netanyahu stanno manipolando gli Stati Uniti per prolungare la guerra con l'Iran. Il capo delle Nazioni Unite si dichiara profondamente allarmato per la concessione dello status di città insediamento da parte di Israele a un insediamento occupato in Cisgiordania. Ora passiamo al notiziario. Colloqui sul ritorno della Turchia dal programma F-35 molto promettenti. Un alto esponente del Congresso USA ha definito molto promettenti le discussioni sul possibile ritorno della Turchia nel programma della caccia F-35. A seguito degli incontri tenuti durante il vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara, il repubblicano Mike Turner ha detto domenica che i legislatori che hanno partecipato ai colloqui hanno convenuto di poter definire pubblicamente quanto avevano sentito come incoraggiante. Ha rifiutato di rilevare i dettagli di quanto i funzionari turchi avessero detto ai membri del Congresso statunitense. Abbiamo concordato insieme che saremmo stati in grado di dire pubblicamente che ciò che abbiamo sentito era molto promettente, ha detto Turner, osservando che la senatrice democratica Jenny Sheehan, una delle autrici originali della relativa normativa, aveva espresso un'opinione simile. Turner ha descritto il possibile reintegro della Turchia nel programma F-35 come incredibilmente importante. La Russia ringrazia la Turchia per la disponibilità a facilitare la risoluzione della controversia in Ucraina. Il Cremlino ha ringraziato la Turchia per la sua disponibilità a contribuire a una soluzione pacifica del conflitto con l'Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che la Russia apprezza gli sforzi di mediazione di Ankara e rimane grata per il suo sostegno. Ha aggiunto che Mosca non vede prospettive immediate per la ripresa dei negoziati, ma resta aperta al dialogo. Gli attacchi statunitensi contro le infrastrutture iraniane provocano numerose vittime, mentre Teheran colpisce gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran, prendendo di mira ponti e infrastrutture di trasporto. Gli attacchi hanno causato almeno 7 morti e numerosi feriti, mentre Teheran ha risposto colpendo gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. La ripresa dei combattimenti nello strategico stretto di Hormuz è avvenuta a una mese dalla firma di un accordo preliminare volto a porre fine al conflitto, scoppiato alla fine di febbraio con una serie di massicci attacchi statunitensi contro l'Iran. Vance afferma che alcuni membri del regime di Netanyahu stanno manipolando gli Stati Uniti per prolungare la guerra con l'Iran. Il vicepresidente statunitense Vance ha affermato che, in un episodio del podcast del conduttore Joe Rogan, che alcuni membri del governo israeliano estremista avrebbero cercato di influenzare l'opinione pubblica americana per opporsi a un accordo tra Stati Uniti e l'Iran per porre fine alla guerra. Queste dichiarazioni fanno eco alle precedenti critiche di Vance, considerato da molti un potenziale futuro candidato alla presidenza in un contesto di crescente tensione pubblica tra due paesi. Il capo delle Nazioni Unite si dichiara profondamente allarmato per la concessione dello status di città insediamento da parte di Israele a un insediamento occupato in Cisgiordania. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto profondamente allarmato dalla decisione di Israele di elevare l'insediamento illegale di Giv'at Ze'evar al rango di città. Lo ha dichiarato il suo portavoce Stepan Dujarric. Dujarric ha sottolineato che tale designazione amministrativa non modifica lo status giuridico di Giv'at Ze'evar secondo il diritto internazionale, in quanto parte del territorio palestinese occupato. E l'accordo di Shanghai istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione nell'Intelligenza Artificiale, 29 paesi hanno firmato un accordo a Shanghai in Cina per la creazione dell'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione nell'Intelligenza Artificiale. Secondo i media locali, il ministro degli esteri cinese, i rappresentanti di 29 paesi, tra cui Kazakistan, Laos, Pakistan, Russia, Indonesia, hanno firmato l'accordo. I firmatori diventano i membri fondatori della WAECO. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
2: Benvenuti a tutti gli ascoltatori che ci frequentano su questa frequenza. Nel nostro viaggio, in cui seguiamo le tracce della Turchia all'UNESCO, continuiamo a scoprire i siti inseriti nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO. In questa puntata ci dirigiamo verso le coste del Mediterraneo, dove storia e cultura si intrecciano, per visitare la chiesa di San Nicola, situata nel distretto di Demre ad Antalya. Conosciuta in molte parti del mondo anche come chiesa di San Nicola o chiesa di Babbo Natale, questa straordinaria costruzione richiama l'attenzione non solo per le sue caratteristiche architettoniche, ma anche per il profondo significato storico e culturale che custodisce. La chiesa di San Nicola è stata iscritta il 25 febbraio 2000 nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO come bene culturale. Nella valutazione dell'UNESCO il monumento viene riconosciuto sia come un'importante testimonianza dell'eredità dell'Anatolia legata al primo cristianesimo e al periodo bizantino, sia come un esempio di eccezionale valore dell'architettura e dell'arte dell'epoca. La chiesa non rappresenta quindi soltanto un monumento storico giunto fino ai nostri giorni, ma costituisce anche una concreta espressione delle tradizioni religiose, culturali e architettoniche sviluppatesi nel bacino del Mediterraneo. L'attuale Demre sorge sull'antica città licia di Mira, uno dei centri più importanti dell'antichità. Durante i periodi romano e bizantino, Mira prosperò come uno dei principali poli della regione grazie ai suoi collegamenti commerciali, al porto, ai suoi edifici religiosi, assumendo un ruolo di rilievo nel mondo mediterraneo. La chiesa di San Nicola è giunta fino a noi come parte integrante di questo straordinario contesto storico. San Nicola fu un vescovo di Mira vissuto nel IV secolo. La sua generosità, il sostegno ai più bisognosi e le numerose tradizioni nate intorno alla sua figura nel corso dei secoli lo hanno reso celebre non solo in Anatolia, ma in un vasto territorio che si estende dall'Europa al Medio Oriente. Ancora oggi la chiesa di San Nicola di Demre è considerata il principale monumento legato alla sua eredità storica e un importante centro internazionale di cultura e di pellegrinaggio. L'edificio è visibile oggi e il risultato di numerosi interventi di ricostruzione, ampliamento e restauro eseguiti nel corso dei secoli. Gli studiosi ritengono che la chiesa abbia subito importanti trasformazioni durante il periodo medio-bizantino. Gli affreschi, gli elementi architettonici e le decorazioni pavimentali, conservatisi fino ai nostri giorni, sono considerati tra gli esempi più significativi dell'arte bizantina. In particolare, le pitture murali e gli apparati decorativi costituiscono preziose testimonianze della spiritualità e della concezione artistica dell'epoca. Uno degli aspetti che accrescono il valore della Chiesa di San Nicola agli occhi dell'UNESCO è la sua capacità di raccontare il patrimonio culturale stratificato dell'Anatolia. L'edificio conserva testimonianze tangibili che vanno dal primo cristianesimo all'età bizantina e al tempo stesso rappresenta uno dei principali luoghi legati alle tradizioni di pellegrinaggio e di culto sviluppatesi per secoli nell'area mediterranea. Per questo motivo la chiesa riveste un'importanza che supera il contesto locale, assumendo un rilievo significativo dal punto di vista del patrimonio culturale internazionale. La chiesa inoltre è considerata un riferimento fondamentale per comprendere l'evoluzione dell'architettura bizantina in Anatolia. Le aggiunte, i restauri e le trasformazioni realizzati in epoche diverse hanno conservato fino ai nostri giorni le tracce dei cambiamenti culturali e artistici avvenuti nel corso della storia, accrescendone ulteriormente l'autenticità e il valore scientifico. Oggi la chiesa di San Nicola è uno dei più importanti beni culturali protetti dal Ministero della Cultura e del Turismo della Turchia. Da molti anni il sito è interessato da ricerche archeologiche, interventi di conservazione e restauri. I lavori più recenti hanno contribuito sia alla tutela del monumento sia al miglioramento dell'esperienza dei visitatori attraverso nuovi percorsi e interventi di valorizzazione. L'obiettivo principale rimane quello di preservare l'integrità storica del sito e trasmetterne gli elementi originali alle future generazioni. L'approccio alla conservazione della chiesa di San Nicola non si limita alla stabilità strutturale dell'edificio. Affreschi, mosaici, lavorazioni lapidee, dettagli architettonici e reperti archeologici vengono considerati come parte di un unico insieme. Proteggere il patrimonio culturale significa infatti non soltanto preservare un edificio, ma anche mantenere viva la memoria storica e il significato culturale che esso racchiude. Negli ultimi anni, le ricerche scientifiche condotte nell'area della chiesa di San Nicola hanno permesso di acquisire nuove informazioni sulla sua storia. Gli studi archeologici e i progetti di conservazione favoriscono una migliore conoscenza del sito e ne rafforzano la notorietà a livello internazionale. Parallelamente, assumono sempre maggiore importanza temi quali il turismo culturale sostenibile, la gestione dei visitatori e la trasmissione del patrimonio alle generazioni future. Un altro elemento che rende unica la chiesa di San Nicola è il suo stretto rapporto con il ricco paesaggio storico che la circonda. L'antica città di Mira, le testimonianze della civiltà licia, il tessuto storico di Demre e il patrimonio culturale del Mediterraneo formano un insieme unitario di straordinario valore. Anche nell'approccio dell'UNESCO alla tutela del patrimonio, questa visione integrata occupa un ruolo centrale. Oggi la chiesa di San Nicola continua a rappresentare uno dei siti culturali più significativi della Turchia, riflettendo la ricchezza storica e la diversità culturale del paese. Riunendo testimonianze appartenenti a diverse epoche della storia dell'Anatolia, questo monumento crea un forte legame tra passato e presente. La sua presenza nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO conferma il suo eccezionale valore culturale a livello internazionale. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta delle tracce della Turchia all'UNESCO. Vi aspettiamo nella prossima puntata per continuare insieme a esplorare gli straordinari tesori

0: culturale dalla Turchia. A presto!
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: Salve a tutti. Oggi vi portiamo nel calore del Mediterraneo, tra strade che profumano di carne deliziosa. Tagliata finemente, questa ultima si rosola alla perfezione su una piastra di metallo per poi essere avvolta in una lavash morbida come il cotone e trasformarsi in leggenda con pochi tocchi, semplici ma efficaci. Nel nostro programma intitolato Sapori di strada Türkiye vi presentiamo i piatti veloci ma altrettanto deliziosi di questa terra. Oggi nel menù il tantuni. Prima di tutto scopriamo insieme cos'è il tantuni. Il tantuni si prepara cucinando su una piastra di metallo con olio di cotone la carne di manso tagliata a piccoli cubetti. A volte si usa anche carne di agnello o di pollo. La carne viene prima bollita, poi acquista sapore venendo saltata ad alta temperatura sulla piastra. Al suo interno si aggiungono solitamente cipolla con sumaco, pomodoro, prezzemolo e, a scelta, peperoncino piccante. Viene servito arrotolato in una lavash a forma di wrap, dürüm, oppure all'interno di un panino. Quindi, qual è la patria di questa prelibatezza? Naturalmente, Mersin. Qui il tantuni è quasi una questione di identità. Molte persone dicono il vero tantuni si mangia a Mersin. Sebbene oggi questo street food si sia diffuso da Mersin in ogni angolo della Turchia e persino all'estero, il Mersin Tantunisi è stato registrato dall'Ufficio Turco dei Brevetti e dei Marchi nel 2016 e ha ottenuto l'indicazione geografica. Scopriamo qualcosa di più riguardo all'origine della parola tantuni, sebbene non sia nota con certezza. Secondo una tesi, un ristorante di nome Mehmet Ac è considerato la prima persona ad aver fatto il tantuni. Si sostiene che questo nome sia stato dato ispirandosi al suono tantun prodotto dal cucchiaio che batte sulla padella di rame. Secondo un'altra opinione, invece, la parola tantuni potrebbe essere derivata da parole che in arabo indicano le parti grasse della carne. Per quanto riguarda la storia della nascita dei tantuni, si dice che abbiano influito le condizioni economiche di Mersin. Secondo quanto raccontato, negli anni 60 e 70, i lavoratori del cotone avevano bisogno di un pasto che fosse sia saziante sia economico. I venditori ambulanti, tagliando a piccoli pezzi parti di carne economiche e facili da trovare e cucinandole sulla piastra, diedero vita a un piatto tanto abbondante quanto delizioso. Ma a quei tempi questo piatto non era noto con il nome di tantuni, bensì con nomi come chomaç, sukum e dürüm. Con il tempo questo pratico pasto operaio si è diffuso in tutta la Turchia e diventato un elemento indispensabile soprattutto come cibo da consumare al volo la sera.

In qualsiasi città della Turchia vi troviate, è possibile imbattarsi in un locale di tantoni diversi. Ma ovviamente la nostra preferenza è assaggiare questa delizia sul posto. Lo chef

0: viene spostato sul banco da lavoro. Sopra di essa vengono distribuiti alla cipolla tagliata finemente e condita con il sumaco e prezzemolo tritato finemente e il pomodoro. Infine si aggiunge la carne a cubetti ben rosolata e la lavash, durum, viene arrotolata con maestria. Ora il tantuni è pronto per essere servito. Accanto vengono soltanto offerti cetriolini sott'aceto e peperoncini piccanti sott'aceto. Come bevanda, invece, si preferisce l'ayran o lo shalga. Oggi il tantuni non si trova solo a Mersin. Da Istanbul ad Ankara, da Izmir fino alle città europee, ci viene incontro in moltissimi luoghi. Tuttavia, secondo i maestri di Mersin, l'olio di cotone utilizzato e il modo in cui viene tagliata la carne sono il segreto più importante di questo sapore. Il tantuni è uno dei migliori esempi di come si possa creare il massimo dal gusto con ingredienti semplici. Ci vediamo nella prossima puntata con un altro sapore di strada. Buon appetito!
1: Sapore di strada Turchie.

E oggi finiamo qui sul sito web www.crtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 17 luglio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4 a 958 MHz. Proporzione del simbolo 27.500 fe 5/6 polarizzazione verticale. E seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Sapori di strada Turchia e Viaggio nei tesori UNESCO. Oggi io, Mehtap Yıldız, e il nostro tecnico Serkan Oksal saremo qui con le cronache di oggi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 17 luglio. Colloqui sul ritorno della Turchia nel programma F-35 molto promettenti, lo ha detto un esponente del Congresso USA. La Russia ringrazia la Turchia per la disponibilità a facilitare la risoluzione della controversia in Ucraina. Gli attacchi statunitensi contro le infrastrutture iraniane provocano numerose vittime, mentre Teheran colpisce gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Vance afferma che alcuni membri del regime di Netanyahu stanno manipolando gli Stati Uniti per prolungare la guerra con l'Iran. Il capo delle Nazioni Unite si dichiara profondamente allarmato per la concessione dello status di città insediamento da parte di Israele a un insediamento occupato in Cisgiordania. Ora passiamo al notiziario. Colloqui sul ritorno della Turchia dal programma F-35 molto promettenti. Un alto esponente del Congresso USA ha definito molto promettenti le discussioni sul possibile ritorno della Turchia nel programma della caccia F-35. A seguito degli incontri tenuti durante il vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara, il repubblicano Mike Turner ha detto domenica che i legislatori che hanno partecipato ai colloqui hanno convenuto di poter definire pubblicamente quanto avevano sentito come incoraggianti. Ha rifiutato di rilevare i dettagli di quanto i funzionari turchi avessero detto ai membri del Congresso statunitense. Abbiamo concordato insieme che saremmo stati in grado di dire pubblicamente che ciò che abbiamo sentito era molto promettente, ha detto Turner, osservando che la senatrice democratica Jenny Sheehan, una delle autrici originarie della relativa normativa, aveva espresso un'opinione simile. Turner ha descritto il possibile reintegro della Turchia nel programma F-35 come incredibilmente importante. La Russia ringrazia la Turchia per la disponibilità a facilitare la risoluzione della controversia in Ucraina. Il Cremlino ha ringraziato la Turchia per la sua disponibilità a contribuire a una soluzione pacifica del conflitto con l'Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che la Russia apprezza gli sforzi di mediazione di Ankara e rimane grata per il suo sostegno. Ha aggiunto che Mosca non vede prospettive immediate per la ripresa dei negoziati, ma resta aperta al dialogo. Gli attacchi statunitensi contro le infrastrutture iraniane provocano numerose vittime, mentre Teheran colpisce gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran, prendendo di mira ponti e infrastrutture di trasporto. Gli attacchi hanno causato almeno 7 morti e numerosi feriti, mentre Teheran ha risposto colpendo gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. La ripresa dei combattimenti nello strategico stretto di Hormuz è avvenuta a 1 mese dalla firma di un accordo preliminare volto a porre fine al conflitto, scoppiato alla fine di febbraio con una serie di massicci attacchi statunitensi contro l'Iran. Vance afferma che alcuni membri del regime di Netanyahu stanno manipolando gli Stati Uniti per prolungare la guerra con l'Iran. Il vicepresidente statunitense Vance ha affermato che, in un episodio del podcast del conduttore Joe Rogan, che alcuni membri del governo israeliano estremista avrebbero cercato di influenzare l'opinione pubblica americana per opporsi a un accordo tra Stati Uniti e l'Iran per porre fine alla guerra. Queste dichiarazioni fanno eco alle precedenti critiche di Vance, considerato da molti un potenziale futuro candidato alla presidenza in un contesto di crescente tensione pubblica tra 2 paesi. Il capo delle Nazioni Unite si dichiara profondamente allarmato per la concessione dello status di città insediamento da parte di Israele a un insediamento occupato in Cisgiordania. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto profondamente allarmato dalla decisione di Israele di elevare l'insediamento

0: insediamento illegale di Givat Seabal al rango di città, lo ha dichiarato il suo portavoce Stepan Dujarric. Dujarric ha sottolineato che tale designazione amministrativa non modifica lo status giuridico di Giv'at Se'ev secondo il diritto internazionale, in quanto parte dal territorio palestinese occupato. E l'accordo di Shanghai istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione nell'Intelligenza Artificiale. 29 paesi hanno firmato un accordo a Shanghai, in Cina, per la creazione dell'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione nell'Intelligenza Artificiale. Secondo i media locali, il ministro degli esteri cinese, i rappresentanti di 29 paesi, tra cui Kazakistan, Laos, Pakistan, Russia, Indonesia, hanno firmato l'accordo. I firmatori diventano i membri fondatori della VAECO. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia. Benvenuti a tutti gli ascoltatori che ci frequentano su questa frequenza. Nel nostro viaggio, in cui seguiamo le tracce della Turchia all'UNESCO, continuiamo a scoprire i siti inseriti nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO. In questa puntata ci dirigiamo verso le coste del Mediterraneo, dove storia e cultura si intrecciano, per visitare la chiesa di San Nicola, situata nel distretto di Demre ad Antalya. Conosciuta in molte parti del mondo anche come Chiesa di San Nicola o Chiesa di Babbo Natale, questa straordinaria costruzione richiama l'attenzione non solo per le sue caratteristiche architettoniche, ma anche per il profondo significato storico e culturale che custodisce. La chiesa di San Nicola è stata iscritta il 25 febbraio 2000 nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO come bene culturale. Nella valutazione dell'UNESCO il monumento viene riconosciuto sia come un'importante testimonianza dell'eredità dell'Anatolia legata al primo cristianesimo e al periodo bizantino, sia come un esempio di eccezionale valore dell'architettura e dell'arte dell'epoca. La chiesa non rappresenta quindi soltanto un monumento storico giunto fino ai nostri giorni, ma costituisce anche una concreta espressione delle tradizioni religiose, culturali e architettoniche sviluppatesi nel bacino del Mediterraneo. L'attuale Demre sorge sull'antica città Licia di Mira, uno dei centri più importanti dell'antichità. Durante i periodi romano e bizantino, Mira prosperò come uno dei principali poli della regione grazie ai suoi collegamenti commerciali, al porto, ai suoi edifici religiosi, assumendo un ruolo di rilievo nel mondo mediterraneo. La chiesa di San Nicola è giunta fino a noi come parte integrante di questo straordinario contesto storico. San Nicola fu un vescovo di Mira vissuto nel IV secolo. La sua generosità, il sostegno ai più bisognosi e le numerose tradizioni nate intorno alla sua figura nel corso dei secoli lo hanno reso celebre non solo in Anatolia, ma in un vasto territorio che si estende dall'Europa al Medio Oriente. Ancora oggi la chiesa di San Nicola di Demre è considerata il principale monumento legato alla sua eredità storica e un importante centro internazionale di cultura e di pellegrinaggio. L'edificio è visibile oggi e il risultato di numerosi interventi di ricostruzione, ampliamento e restauro eseguiti nel corso dei secoli. Gli studiosi ritengono che la chiesa abbia subito importanti trasformazioni durante il periodo medio-bizantino. Gli affreschi, gli elementi architettonici e le decorazioni pavimentali, conservatisi fino ai nostri giorni, sono considerati tra gli esempi più significativi dell'arte bizantina. In particolare, le pitture murali e gli apparati decorativi costituiscono preziose testimonianze della spiritualità e della

0: la concezione artistica dell'epoca. Uno degli aspetti che accrescono il valore della Chiesa di San Nicola agli occhi dell'UNESCO è la sua capacità di raccontare il patrimonio culturale stratificato dell'Anatolia. L'edificio conserva testimonianze tangibili che vanno dal primo cristianesimo all'età bizantina e al tempo stesso rappresenta uno dei principali luoghi legati alle tradizioni di pellegrinaggio e di culto sviluppatesi per secoli nell'area mediterranea. Per questo motivo la chiesa riveste un'importanza che supera il contesto locale, assumendo un rilievo significativo dal punto di vista del patrimonio culturale internazionale. La chiesa inoltre è considerata un riferimento fondamentale per comprendere l'evoluzione dell'architettura bizantina in Anatolia. Le aggiunte, i restauri e le trasformazioni realizzate in epoche diverse hanno conservato fino ai nostri giorni le tracce dei cambiamenti culturali e artistici avvenuti nel corso della storia, accrescendone ulteriormente l'autenticità e il valore scientifico. Oggi la Chiesa di San Nicola è uno dei più importanti beni culturali protetti dal Ministero della Cultura e dal Turismo della Turchia. Da molti anni il sito è interessato da ricerche archeologiche, interventi di conservazione e restauri. I lavori più recenti hanno contribuito sia alla tutela del monumento sia al miglioramento dell'esperienza dei visitatori attraverso nuovi percorsi e interventi di valorizzazione. L'obiettivo principale rimane quello di preservare l'integrità storica del sito e trasmetterne gli elementi originali alle future generazioni. L'approccio alla conservazione della Chiesa di San Nicola non si limita alla stabilità strutturale dell'edificio. Affreschi, mosaici, lavorazioni lapidee, dettagli architettonici e reperti archeologici vengono considerati come parte di un unico insieme. Proteggere il patrimonio culturale significa infatti non soltanto preservare un edificio, ma anche mantenere viva la memoria storica e il significato culturale che esso racchiude. Negli ultimi anni, le ricerche scientifiche condotte nell'area della Chiesa di San Nicola hanno permesso di acquisire nuove informazioni sulla sua storia. Gli studi archeologici e i progetti di conservazione favoriscono una migliore conoscenza del sito e ne rafforzano la notorietà a livello internazionale. Parallelamente, assumono sempre maggiore importanza temi quali il turismo culturale sostenibile, la gestione dei visitatori e la trasmissione del patrimonio alle generazioni future. Un altro elemento che rende unica la Chiesa di San Nicola è il suo stretto rapporto con il ricco paesaggio storico che la circonda. L'antica città di Mira, le testimonianze della civiltà Licia, il tessuto storico di Demre e il patrimonio culturale del Mediterraneo formano un insieme unitario di straordinario valore. Anche nell'approccio dell'UNESCO alla tutela del patrimonio, questa visione integrata occupa un ruolo centrale. Oggi la Chiesa di San Nicola continua a rappresentare uno dei siti culturali più significativi della Turchia, riflettendo la ricchezza storica e la diversità culturale del paese, riunendo testimonianze appartenenti a diverse epoche della storia dell'Anatolia. Questo monumento crea un forte legame tra passato e presente. La sua presenza nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO conferma il suo eccezionale valore culturale a livello internazionale. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta delle tracce della Turchia all'UNESCO. Vi aspettiamo nella prossima puntata per continuare insieme a esplorare gli straordinari tesori culturali della Turchia. A presto!
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

Sapori di strada Türkiye. Salve a tutti. Oggi vi portiamo nel calore del Mediterraneo, tra strade che profumano di carne deliziosa. Tagliata finemente, questa ultima si rosola alla perfezione su una piastra di metallo per poi essere avvolta in una lavage morbida come il cotone e trasformarsi in leggenda con pochi tocchi, semplici ma efficaci. Nel nostro programma intitolato Sapori di strada Türkiye vi presentiamo i piatti veloci ma altrettanto deliziosi di questa terra. Oggi nel menù il tantuni. Prima di tutto scopriamo insieme cos'è il tantuni. Il tantuni si prepara cucinando su una piastra di metallo con olio di cotone la carne di manzo tagliata a piccoli cubetti. A volte si usa anche carne di agnello o di pollo. La carne viene prima bollita, poi acquista sapore venendo saltata ad alta temperatura sulla piastra. Al suo interno si aggiungono solitamente cipolla con sumaco, pomodoro, prezzemolo e, a scelta, peperoncino piccante. Viene servito arrotolato in una lavash a forma di wrap, dürüm, oppure all'interno di un panino. Quindi, qual è la patria di questa prelibatezza? Naturalmente, Mersin. Qui il tantuni è quasi una questione di identità. Molte persone dicono il vero tantuni si mangia a Mersin. Sebbene oggi questo street food si sia diffuso da Mersin in ogni angolo della Turchia e persino all'estero, il Mersin Tantunisi è stato registrato dall'Ufficio Turco dei Brevetti e dei Marchi nel 2016 e ha ottenuto l'indicazione geografica. Scopriamo qualcosa di più riguardo l'origine della parola tantuni, sebbene non sia nota con certezza. Secondo una tesi, un ristorante di nome Mehmet Aj è considerato la prima persona ad aver fatto il tantuni. Si sostiene che questo nome sia stato dato ispirandosi al suono tantun prodotto dal cucchiaio che batte sulla padella di rame. Secondo un'altra opinione, invece, la parola tantuni potrebbe essere derivata da parole che in arabo indicano le parti grasse della carne. Per quanto riguarda la storia della nascita dei tantuni, si dice che abbiano influito le condizioni economiche di Mersin. Secondo quanto raccontato, negli anni 60 e 70, i lavoratori dal cotone avevano bisogno di un pasto che fosse sia saziante sia economico. I venditori ambulanti, tagliando a piccoli pezzi parti di carne economiche e facili da trovare e cucinandole sulla piastra, diedero vita a un piatto tanto abbondante quanto delizioso. Ma a quei tempi questo piatto non era noto con il nome di tantuni, bensì con nomi come chomach, sukum e dürüm. Con il tempo questo pratico pasto operaio si è diffuso in tutta la Turchia e diventato un elemento indispensabile soprattutto come cibo da consumare al volo la sera. In qualsiasi città della Turchia vi troviate, è possibile imbattersi in un locale di tantuni di Mersin. Ma ovviamente la nostra preferenza è assaggiare questa delizia.

ha sul posto. Lo chef prima pulisce con cura la carne, la taglia a piccoli pezzi, la bolle e la adagia sulla piastra di metallo. Successivamente aggiunge l'olio e le spezie. Mentre mescola rapidamente con carne con il cucchiaio, si solleva quel famoso suono, tantun, che secondo la leggenda dà il nome al tantuni. Poi prende in mano la lavash e la preme sulla carne che si sta rosolando. Dopo che la lavash si è leggermente inzuppata con i succhi prodotti dalla carne, viene spostata sul banco da lavoro. Sopra di essa vengono distribuiti alla cipolla tagliata finemente e condita con il sumacco e prezzemolo tritato finemente e il pomodoro. Infine, si aggiunge la carne a cubetti ben rosolata e la lavash, durum, viene arrotolata con maestria. Ora il tantuni è pronto per essere servito. Accanto vengono solitamente offerti cetriolini sott'aceto e peperoncini piccanti sott'aceto. Come bevanda, invece, si preferisce l'ayran o lo shalgam. Oggi il tantuni non si trova solo a Mersin. Da Istanbul ad Ankara, da Izmir fino alle città europee, ci viene incontro in moltissimi luoghi. Tuttavia, secondo i maestri di Mersin, l'olio di cotone utilizzato e il modo in cui viene tagliata la carne sono il segreto più importante di questo sapore. Il tantuni è uno dei migliori esempi di come si possa creare il massimo del gusto con ingredienti semplici. Ci vediamo nella prossima puntata con un altro sapore di strada. Buon appetito! Sapori di strada Turchie.

E oggi finiamo qui sul sito web www.crtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti. Buona giornata a tutti, a domani.